gloria, gloria del corpo di Cinco, che il ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina.

noi si sogna. E parlato da formini colati, da terne, di serve di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, ci abbattete che fia.